lemigiti. Nizarili kufona. Sukati bwada mwasikati. Alkinitani liga martan, liga martan, liga markan, liga markan. Jay, this is tipo kanakini jana. Mwendo ufona oko. Zako bradurani gara ki mima iroma wane kai jani. Jenska. Mimu zaka. Kopra durjana masi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Echichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Haasha, Ishichangana.